kasa erade my charity ebe ko so no down person down person obi e wuti e me so buza se obi di yesu chi ama me fi yesu chi ha ko daro chi no bi o cover mama me no sale ba ya.

0: mercy across the land.
1: Hey, come on.
0: Uso, uso, uso, uso, osa. Oya mini wo.